0: italiano che viene dalla Germania, che va in Italia in vacanza, richiede la carta d'identità elettronica, che gli viene spedita al suo indirizzo di domicilio in Germania dopo un paio di settimane, e si ritrova, se non ha passaporto, senza documento d'identità. Quindi è stato pensato di fare questo documento sostitutivo per tornare in Germania.
1: Un nuovo documento provvisorio che dovrebbe salvare chi ha imprevisti con il rinnovo in via del tutto eccezionale, dice Simone Billi, deputato della circoscrizione Estero Europa. Si apre così un nuovo capitolo nella lunga transizione dalle vecchie carte d'identità cartacee alla carta d'identità elettronica. Come già annunciato da tempo, dal 3 agosto la vecchia carta d'identità cartacea non è più valida per l'espatrio. Ma ora arriva il colpo di scena. Di fronte alle difficoltà e ai tempi di attesa incontrati da molti comuni nel rilascio delle nuove CIE, il governo è intervenuto con un decreto d'urgenza. In caso di necessità, i comuni italiani possono rilasciare un documento d'identità cartaceo provvisorio. Un documento temporaneo, quindi, che può essere utilizzato per l'espatrio, ma ad una condizione importante: deve essere riconosciuto dal paese in cui si viaggia. Chi può richiederlo e dove? Quanto dura? E in che misura interessa agli italiani che vivono all'estero e sono iscritti all'AIRE? State ascoltando Cosmo Italiano, il podcast in italiano dell'ARD. Con voi c'è Francesco Marzano. Andiamo verso le carte d'identità elettroniche per tutti, anche perché così ha deciso l'Unione Europea, ed ecco che noi italiani ci troviamo di fronte a un paradosso: un nuovo documento provvisorio e cartaceo. Iniziamo col rassicurare tutti, però: se avete già una CIE o un passaporto non in scadenza, il problema non vi riguarda. O magari avete un documento tedesco valido perché avete la doppia cittadinanza. Se invece non avete il passaporto e avete solo la carta d'identità cartacea, beh, allora fate attenzione. Per fare fronte alle difficoltà incontrate dai comuni italiani nel rilasciare le nuove CIE a inizio estate, infatti, il governo ha varato un decreto d'urgenza che prevede un documento cartaceo provvisorio, come dicevo. Il collega Enzo Savignano è qui con me e ha raccolto tutti i dettagli. Enzo, cosa sta succedendo?
2: Allora, diciamo che c'è stato un colpo di scena inatteso, ma a quanto sembra necessario per far fronte a situazioni di emergenza. Come avevamo anche raccontato in un nostro podcast in modo dettagliato, da più di un anno si sapeva che il 3 agosto 2026 tutte le carte d'identità italiane cartacee sarebbero scadute, indipendentemente dalla

0: E al momento della richiesta della CIE, la vecchia carta d'identità viene ritirata.
1: E in questo caso chi vive all'estero non potrebbe rientrare senza documento valido. È quindi un nuovo problema, perché solo dal 1 giugno di quest'anno gli iscritti AIRE possono richiedere la CIE nei comuni italiani.
0: Esatto, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha già avviato la produzione dei moduli cartacei per questi documenti provvisori. Alcuni sono stati già distribuiti ai comuni tramite le prefetture. Il documento provvisorio presenta elementi anticontraffazione, dalle microscritture alla stampa calcografica fino all'inchiostro otticamente variabile al fondino di sicurezza. Inoltre presenta tutti i dati relativi al titolare della carta e una fotografia.
1: Ma in quali casi viene rilasciato questo documento cartaceo o comunque provvisorio?
0: Il rilascio è consentito solo in via eccezionale per comprovati casi di urgenza, ossia quando il cittadino dimostri l'impossibilità di attendere i normali tempi di stampa e spedizione della CIE. Il documento cartaceo provvisorio prevede la possibilità di espatrio, ma attenzione, la validità all'estero è condizionata all'effettivo riconoscimento del modello cartaceo provvisorio da parte delle autorità dello Stato estero di destinazione.
1: C'è quindi il rischio che il documento cartaceo provvisorio non venga accettato se ci richiamo in un altro paese?
0: Purtroppo sì, nel provvedimento infatti si suggerisce a chi deve viaggiare all'estero di effettuare un controllo mirato sul paese in questione, anche consultando il sito dell'ambasciata del paese o del consolato della città in cui ci si vuole recare, oppure il sito Viaggiare Sicuri del Ministero.
1: Per quanto tempo è valida questa carta d'identità provvisoria?
0: È valida solo per 6 mesi e non può essere rinnovata. Questa finestra di 6 mesi dovrebbe consentire ai cittadini italiani di avere il tempo necessario per richiedere ed ottenere la carta d'identità elettronica. Al momento del rilascio del modulo provvisorio, gli uffici comunali raccomandano di prenotare subito l'appuntamento per l'emissione della CIE definitiva tramite il sistema Agenda CIE. Il rilascio della carta provvisoria comporta inoltre dei costi a carico del cittadino per diritti fissi e di segreteria intorno ai 5,42 euro. Il cittadino inoltre dovrà restituire il documento provvisorio al comune nel momento in cui riceve la nuova carta d'identità elettronica.
1: E la vecchia carta cartacea, quella a 2 pagine color marrone e beige, finisce quindi nel dimenticatoio?
0: Non del tutto. A metà giugno è stata concessa una proroga d'uso fino al 31 gennaio 2027. Attenzione, solo in Italia e non all'estero, ma solo per una serie di servizi essenziali sul territorio nazionale italiano. Resta valida per accedere alle prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, per i rapporti con la pubblica amministrazione, per le operazioni bancarie e postali, per il ritiro della pensione e della corrispondenza. Insomma, per tutto ciò che riguarda la vita quotidiana in Italia, ma non per l'espatrio.
1: Però questo nuovo documento cartaceo non è il documento d'urgenza che rilasciano i consolati?
0: No, in caso di urgenza è possibile richiedere all'ambasciata o agli uffici consolari in Germania solo il documento ETD, ovvero un documento provvisorio cartaceo valido però solo per un viaggio specifico.
1: Grazie Enzo. E la novità del documento provvisorio cartaceo si inserisce in una fase già piuttosto delicata. Degli aumentati sforzi dei consolati per fornire appuntamenti a tutti avevamo parlato in un podcast a giugno su questo tema, ma anche diversi comuni italiani negli ultimi mesi hanno dovuto fare i conti con un forte aumento delle richieste di carta d'identità elettronica in vista della deadline del 3 agosto. A Roma il comune ha parlato di una mobilitazione straordinaria e ha introdotto aperture straordinarie, open day e nuove postazioni per accelerare il rilascio della CIE. Ad Anzio i 144 appuntamenti messi a disposizione per il rinnovo sono andati esauriti in appena 2 ore. Il comune ha parlato esplicitamente di una mole di richieste arrivata in vista della scadenza. Anche a Samo in Calabria è stato segnalato un significativo incremento delle domande e il rischio di tempi di attesa più lunghi. Una rilevazione effettuata a maggio sulla piattaforma ministeriale mostrava la difficoltà di trovare appuntamenti. Su 7.847 comuni presenti sul portale, 7.195 non mostravano alcuno slot disponibile, anche se il dato va interpretato con cautela perché alcuni comuni utilizzano sistemi di prenotazione propri. Per capire meglio come si è arrivati allora in questo contesto al colpo di scena del documento provvisorio cartaceo e per chiarire alcuni dettagli per chi vive all'estero, ho raggiunto Simone

0: Billy, deputato della Lega, eletto nella circoscrizione Estero Europa e particolarmente attivo sui temi dei servizi consolari. Insomma, sembra che ci sia un po' di confusione, ma come valuta lui la situazione?
1: Io non sarei così tragico, nel senso che comunque è un grande successo per tutta la comunità italiana, soprattutto quella residente in Europa, poter avere la carta d'identità elettronica e richiederla anche in un qualsiasi comune in Italia. E il documento provvisorio deriva dalle leggi europee, perché dal 3 agosto le carte di identità cartacee non sono più valide, e quindi per tutti gli italiani all'estero che quest'estate tornano in Italia e richiedono la carta di identità elettronica e non hanno un altro documento valido di identità con sé, in particolare il passaporto, c'è questo problema che potrebbero avere dei disguidi tornando nel proprio paese di residenza. Quindi un italiano che viene dalla Germania, che va in Italia in vacanza, richiede la carta di identità elettronica, che gli viene spedita al suo indirizzo di domicilio in Germania dopo un paio di settimane, e si ritrova, se non ha passaporto, senza documento di identità. Quindi è stato pensato di fare questo documento sostitutivo per tornare in Germania.
0: Ma nello specifico, quali sono state le difficoltà che hanno incontrato i comuni nel passaggio alla CIE per chi aveva una carta d'identità cartacea in scadenza al 3 agosto? Ci sono state troppe richieste?
1: No, ad oggi il procedimento è sotto controllo, non ho avuto particolari segnalazioni. È vero che i comuni in Italia sono circa 8.000, quindi ci possono di sicuro essere dei comuni che lavorano meglio, dei comuni che lavorano peggio. Alcuni piccoli comuni possono avere un po' più di difficoltà, però devo dire sostanzialmente, da come monitoriamo noi la situazione, non ci sono stati grossi problemi. Personalmente comunque rimango a disposizione per cercare di risolvere i problemi qualora ce ne siano.
0: Ma come possiamo essere certi che i paesi esteri, in particolare la Germania che ci interessa di più, riconoscano già questo documento? Sanno tutti, ad esempio, in aeroporto che cos'è?
1: Sì, la Germania riconosce il documento in via ufficiale, anche perché ci sono regole di scambio di informazioni a riguardo. È vero che in aeroporto alcuni, che ne so, impiegati o addetti ai controlli aeroportuali potrebbero essere a conoscenza e potrebbero fare problemi. Su questo devo dire non posso dare la certezza che tutti avranno, come si può dire, avranno successo nell'utilizzare questo documento provvisorio. Però devo dire che ad oggi personalmente non ho ricevuto, e dei monitoraggi che facciamo non abbiamo ricevuto nessun problema in un aeroporto italiano per tornare in Germania. Quindi devo dire che secondo me la situazione è positiva, va bene, non ci sono problemi. Ribadisco, come ho già detto prima, rimango comunque a disposizione per cercare di risolvere eventuali emergenze che possono capitare.
0: Speriamo che non si aggravi la situazione. Magari un miglioramento che si potrebbe fare è aggiungere un elenco dei paesi che accettano questo documento, inserire delle informazioni sul sito del Ministero degli Esteri o magari sul portale Viaggiare Sicuri, perché al momento non mi risulta che ci sia.
1: Questa è una buona idea, ne parlo con la Farnesina, direi nei prossimi giorni che li devo sentire. Può essere un'ottima cosa, sì.
0: E guardando a tutta questa vicenda dei rinnovi, ma anche dei tempi stretti dell'aiuto ai consolati per il rilascio della CIA, si poteva fare qualcosa di più e evitare questa soluzione d'emergenza col documento provvisorio?
1: Ma evitare il documento provisorio, ma non so, per come è stata pensata, per come è stata realizzata, devo dire che la situazione è sotto controllo e non ci sono problematiche particolari. È vero che quando c'è un nuovo provvedimento così impattante ci sono sempre piccoli accorgimenti da dover mettere in campo velocemente, perché nessuno può riuscire a identificare tutte le possibili problematiche prima della messa in opera, della messa in campo del provvedimento. Però direi che tutto sommato la situazione è sotto controllo, anzi è un grande successo per la comunità italiana all'estero ed in Germania in particolare, e devo dire che ci abbiamo lavorato e ci ho lavorato parecchio. La prima volta che cominciai a parlare di questa cosa fu nel 2023 con la Farnesina e con il governo, quindi devo dire che è stato un ottimo lavoro. Permettimi, Francesco, anche di ringraziare non solo quindi la Farnesina e il governo, ma io direi anche l'opposizione, perché abbiamo lavorato tutti insieme per cercare di arrivare il più velocemente possibile a questo, diciamo così, risultato concreto. E anche l'opposizione, devo dire, è stata molto disponibile, ho lavorato molto bene anche con loro, quindi quando si può e si vuole, devo dire che i risultati si possono raggiungere. Non è facile, Francesco, permettimi di dire che non è mai facile a Roma, in Parlamento, riuscire a portare avanti questo genere di iniziative, però a volte ce la facciamo, e questo è proprio un esempio concreto che a volte si possono anche arrivare a realizzare, insomma, fatti e risultati concreti.
0: E a cooperare in maniera produttiva. Un'ultima domanda tecnica, se sai darmi questa informazione: questo documento sostitutivo della carta d'identità cartaceo, possono rilasciarlo anche i consolati all'estero?
1: No, i consolati all'estero possono sempre rilasciare un ETD, Electronic Travel Document Temporaneo. È un po' diverso rispetto al documento che rilasciano i comuni in Italia, perché è valido in genere per un solo viaggio, mentre il documento che rilasciano i comuni in Italia è valido per circa 6 mesi da quando viene rilasciato.
0: Questo documento, da quello che ho letto, può essere rilasciato solo in casi di comprovata e documentata necessità. Si può chiarire quali sono questi casi? Un biglietto aereo già fatto magari, o qualcos'altro?
1: Certo, un biglietto aereo già fatto. Questo sempre perché il discorso dell'identità e viaggiare nell'Unione Europea con un documento di identità è anche e soprattutto una questione di sicurezza nazionale, sicurezza europea. Chiaramente, per avere un documento temporaneo di viaggio è richiesta una prova dell'urgenza.
0: Fin qui Simone Billi, deputato della circoscrizione Estero Europa, che tra l'altro mi ha fornito un dato interessante. Se vi chiedete chi ha ancora la carta d'identità cartacea, beh, secondo Billi sono non poche persone. Dei più di 3 milioni di italiani che vivono all'estero in Europa, sarebbe ben la metà ad avere ancora il vecchio documento di carta. E intanto l'ambasciata italiana a Berlino ci ha comunicato oggi che è ancora in attesa di una conferma ufficiale da parte delle autorità tedesche che questo documento provvisorio sia riconosciuto alle frontiere. In ogni caso, tenete d'occhio la nostra pagina internet per ulteriori aggiornamenti. Cercate Cosmo Italiano insieme alla parola podcast oppure homepage. Come dicevo poco fa, in tutto questo tira e molla di scadenze e proroghe, una cosa è certa ed è un sollievo per molte e molti di noi che viviamo qui in Germania. Dal 1 giugno di quest'anno anche noi iscritti all'AIRE possiamo finalmente richiedere la CIE nell'ultimo comune di residenza in Italia. Possiamo quindi partire senza preoccupazioni anche se la nostra CIE è in scadenza? La risposta ce la dà Luciana Mella.
2: Attenzione, a seconda dei casi le attese possono arrivare a diverse settimane o anche a qualche mese. Nella maggior parte dei casi, così come succede per il consolato, serve un appuntamento. Si prenota attraverso il sistema Agenda CIE sul sito Prenotazioni CIE del Ministero dell'Interno oppure seguendo le modalità indicate dal comune che abbiamo scelto. Soprattutto nei grandi comuni italiani la disponibilità può essere limitata, mentre nei piccoli comuni di norma è più facile. A volte ci può presentare anche senza la prenotazione, però anche qui il consiglio è sempre lo stesso: prima di partire, telefonare o scrivere una mail al comune e chiedere come funziona e se ci si può presentare spontaneamente.
0: Quindi ci sono delle differenze tra i comuni per quanto riguarda il rilascio della CIE agli iscritti AIRE.
2: Alcuni comuni usano la piattaforma nazionale, altri hanno procedure proprie. In certi casi per registrarsi viene chiesto lo SPID e la CIE, e ovviamente per chi vive all'estero questo può diventare un po' complicato.
0: Inoltre serve sempre il codice fiscale. Attenzione poi se vi rivolgete ad un comune che non è il vostro ultimo comune di residenza in Italia.
2: C'è un passaggio in più, il cosiddetto nulla osta. Mi sono informata presso l'ufficio anagrafe di un comune italiano e mi è stato spiegato che se un cittadino AIRE richiede la CIE in un comune diverso da quello di iscrizione AIRE, il comune che elabora la domanda deve prima effettuare alcune verifiche e ottenere l'autorizzazione necessaria al rilascio della carta valida appunto per l'espatrio. Per il cittadino non cambia nulla dal punto di vista pratico, perché si tratta di una procedura che avviene direttamente tra gli uffici comunali. Tutto Tuttavia possono essere necessari uno o più giorni per completare questi controlli. Quindi a maggior ragione in questi casi è fondamentale contattare il comune o prenotare un appuntamento con un certo anticipo. In questo modo il nulla osta può essere richiesto per tempo e quando arriviamo in comune la pratica è di fatto già pronta. Altrimenti c'è il rischio di dover tornare una seconda volta.
0: E Luciana Mella ci ricorda che per rinnovare la carta d'identità bisogna pagare circa 22 euro e servono questi documenti.
2: Bisogna avere con sé la vecchia carta d'identità. Se l'abbiamo smarrita o c'è stata rubata, dobbiamo portare la denuncia presentata alle autorità e possibilmente un altro documento di riconoscimento. Servono inoltre una fotografia biometrica recente e il codice fiscale. Se non abbiamo con noi la tessera del codice fiscale, va bene anche il certificato di attribuzione. In realtà mi hanno spiegato che se siamo sprovvisti di entrambi, l'operatore comunale può recuperare il nostro codice fiscale attraverso le banche dati anagrafiche. Tuttavia il consiglio è di avere almeno il certificato di attribuzione, perché questo velocizza la procedura e può evitare eventuali inconvenienti.
0: Per i minorenni ci sono altre cose a cui fare attenzione.
2: Per il rilascio di una CIE valida per l'espatrio a un minorenne è necessario il consenso di entrambi i genitori. Questo significa che possono presentarsi tutti e due allo sportello oppure può andare un solo genitore, purché però abbia con sé l'atto di assenso firmato dall'altro genitore e una copia del suo documento d'identità. C'è poi un altro aspetto importante: se il ragazzo o la ragazza ha già compiuto 12 anni, deve essere presente personalmente al momento della richiesta, perché vengono raccolti i dati biometrici, cioè le impronte digitali.
0: La nuova CIE richiesta in Italia può essere spedita in Italia all'indirizzo indicato o al comune, oppure all'indirizzo di residenza in Germania, o in casi particolari anche al consolato. Attenzione che il vostro cognome sia presente sulla cassetta della posta. Come dicevamo, viene inviata direttamente da Roma perché viene emessa dall'Istituto Poligrafico della Zecca di Stato. E ripetiamo, quando chiedete la CIE, la vecchia carta d'identità vi viene ritirata e vi consegnano un foglio sostitutivo. Questo però non è valido per l'espatrio. La CIE dovrebbe arrivare nel giro di una settimana, ma viste le molte richieste di quest'estate, i tempi possono allungarsi. Quindi, se siete in Italia e dovete rientrare, vi serve un altro documento valido per l'espatrio. Ad esempio il passaporto, oppure appunto il nuovo documento cartaceo valido 6 mesi, che però ricevete solo in caso di urgenza comprovata. Vi ricordo anche che diversi consolati hanno creato dei canali preferenziali per richiedere la CIE per chi ancora ha la carta d'identità cartacea. Ad esempio a Colonia i connazionali che hanno superato i 70 anni di età possono presentarsi in consolato senza appuntamento tutte le mattine dalle 9.30 alle 12.30. E a proposito di ultra settantenni, a partire dal 30 luglio 2026 il rinnovo della carta d'identità elettronica è a vita, senza scadenza. La carta resta utilizzabile per l'espatrio. E con questi aggiornamenti sui documenti d'identità siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di Cosmo Italiano. Vi rimando alla nostra puntata del 18 giugno dal titolo Occhio alla carta d'identità cartacea per l'estero. Lì trovate ulteriori informazioni. Queste e tutte le nostre puntate di Cosmo Italiano si trovano sul nostro sito, su ARD Sounds e su tutte le maggiori piattaforme audio. Ciao da Francesco Marzano.
3: Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo Vedea.

Conosci già la pagina Facebook di Cosmo Italiano? Ha tutti i contenuti del podcast, le dirette con i nostri host su temi del giorno e video utili per capire meglio la Germania. Entra a far parte della community di Cosmo Italiano. Seguici anche su Facebook. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo Vede e Ha.